0: senza ngavela bahleke egameni ka Yesu abakhumbe labatata babeze sibabe shumayele training
1: come guys come guys come